0: 7 FM Mombasa. Now available on songaplay.com.
1: Skiza magi magi. Skiza magi magi. Skiza.